0: awarra ade shatima lawon manguno nan dirokrazu
1: darasan
2: kalkal loktudo ni kazi yakada kishana soda gradingland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanzakan doro
3: kasa di jirisa din kazi yasan dia grading madakal turo
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.